0: Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè.
1: Benvenuti a tutti, buon giovedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con, come ogni volta, tante notizie con tanta musica da ascoltare. Pensate un po' a quello che tratteremo dopo. Noi stiamo iniziando a scegliere i ristoranti anche in base alle proteine. Stiamo iniziando veramente a fare attenzione veramente a tutto prima di scegliere un posto. Tra poco si parla di questo cambiamento.

Cari amici di The Mag, il mondo è in continuo cambiamento per qualsiasi cosa. Tutto quello che facevamo prima cambia con il tempo. Tipo quando si va a mangiare da qualche parte o facciamo la spesa. Una volta tipo se si andava in un ristorante si guardava il menù, cercavamo subito piatti di pasta semplici o comunque elaborati. Puntavamo alla pizza, alla carne, al pesce. Adesso sempre più persone fanno una domanda che fino a qualche anno fa sembrava riservata solo a chi si allenava, a chi manteneva un determinato regime alimentare, no? Quante proteine ci sono? Infatti c'è proprio questa mania dell'high protein che non riguarda più soltanto l'acquisizione, l'acquisto di barrette e di integratori. I dati europei sul mondo della ristorazione mostrano che soprattutto tra le generazioni più giovani stanno cambiando anche le abitudini quando si mangia fuori, con una maggiore attenzione a proteine, alimentazione considerata salutare e pratiche come il digiuno intermittente. E basta guardare anche gli scaffali, no, di alcune persone per capire quanto questo fenomeno sia diventato quotidiano. Troviamo yogurt proteico, budino proteico, pasta proteica, pane proteico, cosa c'è? Snack proteico. Ormai manca soltanto l'acqua proteica e abbiamo completato il supermercato. Ci sono comunque le varie acque che ti danno energia, che aiutano a pulire il fegato, l'intestino. C'è veramente di tutto, hanno fatto con l'aloe vera e tutto il resto. Ed è curioso perché per decenni le proteine erano semplicemente una delle componenti del cibo, adesso invece sono diventate quasi una caratteristica commerciale. Una volta prendevamo uno yogurt, chiedevamo che gusto è o che gusti ci sono che posso acquistare. Oggi invece qualcuno gira semplicemente la confezione per vedere non qual è il gusto, ma per vedere quante proteine ci sono all'interno.

poco, amici di The Mag, parleremo di colloqui. Quando ci si presenta a un colloquio, le cose che non devono mancare sono il curriculum stampato, vestiti scelti bene, risposte preparate. Poi si entra al colloquio, magari con un bicchiere di caffè freddo in mano, e scoprite che proprio quello potrebbe diventare la cosa più discussa dell'intervista. È poco professionale presentarsi con un caffè freddo, secondo voi? Pensateci un attimo, tra poco cerchiamo di risolvere questo rebus.

ultimi giorni, cari amici di The Mag, è esploso online un dibattito molto curioso che è partito da un recruiter americano con 16 anni di esperienza, praticamente ha raccontato di vedere sempre più candidati della Gen Z, della generazione Z, presentarsi ai colloqui con ice coffee o latte d'asporto e ha consigliato di evitarlo. Secondo lui comunica troppa informalità, quasi come se il colloquio fosse semplicemente una commissione tra le altre della giornata, come se presentarci con un caffè freddo, un latte, tutto il resto è una cosa sì, ok, devo parlare con qualcuno, vediamo se mi prendono, altrimenti ho altre proposte. Questo video ha superato centinaia di migliaia di visualizzazioni e internet, come succede per ogni video, per ogni cosa che esce sul mondo del web, si è immediatamente diviso. C'è chi dice ha ragione, per mezz'ora puoi anche lasciare il caffè fuori, chi risponde se sono puntuale e qualificato perché dovrebbe interessarti cosa sto bevendo. In realtà dietro un bicchiere di caffè c'è una discussione molto più grande. Cosa significa oggi essere professionali? Come faccio a capire io a qualcuno che sono una persona professionale o meno? Perché magari tra 10 anni ci sembrerà normalissimo, come le sneakers in ufficio che un tempo avrebbero fatto alzare più di un sopracciglio, oggi invece è abbastanza normale, no? Questo abbigliamento casual.

0: La mattina su Radio Caffè è marchiata Scendi letto e caffè. Scendi letto e caffè.
1: Sapete perfettamente che all'interno di The Mag parliamo di tutto e di più, di quello che si discute nel mondo, ma anche di quello che si discute nel web. Tra poco parleremo proprio della casa perfetta che vediamo normalmente su Instagram, che sta iniziando a stancarci.

Amici di The Meg, com'è la vostra casa, la vostra abitazione? Non perché dovete invitarmi oggi per fare una cena, un pranzo o qualsiasi cosa, ma semplicemente per il prossimo argomento. Pensate un attimo a quelle case dove ci sono i cuscini perfettamente allineati, la cucina senza un oggetto fuori posto, il soggiorno che sembra appena uscito da un catalogo, tutto veramente molto bello, ma gli italiani stanno dicendo una cosa diversa. A casa vogliamo anche poter vivere. C'è infatti un'indagine realizzata da YouGo su un campione rappresentativo di 1000 italiani maggiorenni che ha raccontato questa piccola ribellione alla casa perfetta. Il 55% degli italiani desidera una casa vissuta, informale, non necessariamente sempre in ordine, e il 59% possiede almeno un cassetto, una scatola o un angolo dove conserva degli oggetti dai quali non riesce proprio a separarsi, non sa dove metterli e li mette così a caso, anche se fanno storcere un attimo il naso, no? A chi vede una zona perfetta e poi c'è questo scatolone che non c'entra assolutamente niente. Ed è interessante, dopo anni di case social, tutte di un determinato colore, magari va tanto il beige, minimaliste, apparentemente prive di qualsiasi oggetto utilizzato da un essere umano, oggi viene preferito tutto il resto, no? La casa reale è diversa, magari è bello vedere una felpa sulla sedia, il caricatore che non sappiamo di cosa sia ma non lo buttiamo dal 2018, la tazza preferita leggermente scheggiata, quindi forse sta tornando di moda una cosa rivoluzionaria, una casa che racconta chi ci abita, che racconta anche quello che siamo noi. Siamo un po' disordinati, bene, bisogna farlo vedere.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, eh.

0: Sono le 7 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Buongiorno, la lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini, che accusa sfratto evitabile dopo un processo di tortura. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire

0: di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la Premier Meloni, che auspica anche il ritorno del price cap. Eni riduce il prezzo del gasolio per decisione autonoma. Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok dalla Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord-atlantica sta attraversando l'Italia portando temporali e forti piogge. La Protezione Civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate, traffico paralizzato. Nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva in una zona particolarmente impervia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 7 e 57 minuti.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio
8: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, una buona giornata a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti per traffico sostenuto tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Vi informiamo poi che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori, verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: casa. Apri Radio Caffè FM. Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Oggi

0: Sono le 9:01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12:30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera alla terza fiducia sull'articolo 3.

0: lista, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Ha attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi, strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo, 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini, ci sono anche decine di feriti. È importante che il mondo non rimanga in silenzio, è tornato a chiedere il presidente Zelensky, che commenta caustico: l'esercito ha fatto un bel regalo di compleanno a Putin. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari c'è anche Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso nel 2008 2 ladri nell'ambito di un tentativo di rapina nella sua gioielleria di Nicolosi nel Catanese. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Padova in direzione Milano si rallenta per traffico tra l'innesso con la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione, ricordiamo, Milano. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico sostenuto tra Marghera e rotatoria Miranese in direzione Trieste e tra Castellana e Marghera in direzione Padova. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano in direzione Conegliano si registrano code a causa di lavori in corso alla barriera di Cordignano. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano per traffico intenso. Ricordatevi che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. È tutto, vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Alexa, apri Radio Caffè FM.
6: Riproduco Radio Caffè in streaming.
5: Radio Caffè, si sente la differenza.
7: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz,

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte: la tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiama lo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio
1: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 9:56 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
0: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa del traffico intenso tra Montebello e Verona-Est in direzione Milano. Ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata sempre per lavori la chiusura dello svincolo d'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
3: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
2: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Anche oggi le borse sono partite male. Anche oggi a livello internazionale crescono i...

0: a una situazione difficile e alla necessità per le banche centrali di rialzare i tassi. Un contesto pesante per tutti i paesi, e tutti i paesi, lo abbiamo già detto più volte, sono vicini agli appuntamenti elettorali. Vale per la Spagna, vale per la Francia, vale sempre per la Germania, per la catena di elezioni locali, e vale per l'Italia ovviamente. E oggi, proprio oggi, è al voto finale la legge elettorale. Da qui in poi ogni finestra è utile per andare al voto. Non c'è certezza che si possa arrivare fino all'autunno dell'anno prossimo, anzi, quasi tutti scommettono sul contrario. Ma il fatto è che appunto si vivono tempi difficili nel contesto internazionale, e la campagna elettorale sarà sicuramente anche l'eco di tutto questo, insieme alla contrapposizione, che peraltro è la stessa di Francia, Spagna, Germania e altrove, tra destra e sinistra. Speriamo bene.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Andiamo sulla 4 Brescia a Padova. Vi ricordo che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori, verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, per cui per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, a dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
10: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ferri in mezzo.
1: Gagliardo,
2: buongiorno.
3: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
4: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Ferri quello che li Ferri.
5: Peputo, Peppino, Peppino.
6: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
7: Vattene da questo studio.
8: Buongiorno, sorelle, fratelli, sbarbati, forza del domani, è l'8 di ottobre e noi siamo in onda dalle 11 alle 13 regolarmente su Radio Caffè. Benvenuti, a tra poco.
9: Il macchiatone.

Diamo un'occhiata ai giornali nazionali, borse giù per la crisi del debito, questo è il titolone che compare oggi sul Corriere della Sera, mentre su Repubblica dal Colle lezioni di grazia. Diciamo che il Presidente della Repubblica ha dato la grazia, ha fatto una grazia parziale, Mattarella ha cancellato parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni, nel 2008 uccise due rapinatori, il detenuto ammalato si è detto pentito, la pena è stata in parte scontata, nessuna analogia con Roggero per capirci. E mentre se noi invece andiamo a recuperare gli altri giornali nazionali, questa mattina La Stampa, dalla Unione Europea via libera 29 miliardi, e poi Il Fatto Quotidiano, è sempre sulla questione politica, Forza Italia in Unione Europea contro Graviano, illegale, così starà zitto. Meloni, ipotesi taglio accise, borse a picco con i bond, questo lo scrive Il Resto del Carlino. Il Messaggero, apertura dell'Europa sulle flessibilità, pesanti borse e bond. Insomma, questi sono i giornali nazionali che dicono più o meno, come sempre, le stesse cose, ma i titoli importanti solo abbiamo letto noi.

si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

regione, non nostra regione, vediamo le altre prima. Voto sfida finale, lo scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, siamo in Puglia, sanità, anche i tagli invisibili. Le regioni ora 6 miliardi in più, i giornali pugliesi parlano di questo, mentre quelli campani, comando in azione a Forcella, lì sapete che è l'ordine del giorno in Campania, una cosa così, pressing di Meloni sull'Unione Europea il mattino, e nei campi per pochi euro, 10 indagati, questo su Caserta, poi possiamo andare a vedere anche magari altre zone, ma noi andiamo addirittura a vedere velocemente anche altre regioni, come facciamo spesso con la Sicilia, che parla della grazia di Mattarella, ma Schifani il pendolo delle dimissioni, anche lì c'è questa cosa, la Gazzetta del Sud, braccio di ferro tra Schifani e Tajani, e mentre sindaco Mendace Siracusa dice basta. Io andrei come sempre a vedere anche qualcosa in Toscana, lo facciamo regolarmente all'asta l'ex Grand Hotel a Livorno, Caledda, mai col Campo Largo, lo scrive sul Corriere di Arezzo, e Meloni, ipotesi taglio accise, la Nazione, poi il Tirreno, energia, costi raddoppiati, il Corriere Fiorentino, a Firenze uno sfratto ogni due giorni. Rimanete con noi, tra poco.

0: Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org. Radio Caffè.
1: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Buongiorno ancora, amici cari, amiche, fratelli, sorelle, sbarbati, forze del domani. Oggi con Serenella Salomoni parleremo di coppie che soffocano le emozioni. E perché lo fanno? È un'autodifesa? Chi lo sa? Naturalmente quando parliamo con Serenella Salomoni, la nostra psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia,

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

grandi successi internazionali fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno Serenella Solomoni, bentornata Serenella, buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: Serenella Solomoni, vi ricordo, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia, con noi da tanto tempo. Oggi parliamo di coppie che soffocano le emozioni. In che modo? Cosa?
1: Ma sai, ci sono le coppie, si chiama dissociazione emotiva. Quando nella coppia, quando si smette di sentire proprio per potersi proteggere senza difendersi dal dolore, e quindi quando il dolore a livello emotivo in un rapporto di coppia diventa molto intenso, oltre che frequente, le nostre difese interiori possono giungere a spegnere o perlomeno ad attenuare le nostre emozioni per proteggerci e per tutelarci. Quindi cosa succede? Magari non piangi, non ti arrabbi, però questo sì, ti aiuta a sopravvivere, però purtroppo ti può pure portare ad avere delle difficoltà, conoscere e aspettare quelli che sono i tuoi bisogni all'interno della relazione in coppia. Quindi la dissociazione emotiva è una risposta istintiva allo stress che si crea nella relazione di coppia, ma nella relazione di una coppia che è già abbastanza problematica e tossica, diciamo, e quindi prende sopravvento questo tipo di difesa, prendere le distanze dalle emozioni, una specie di anestetizzazione emotiva proprio, un meccanismo di difesa che però con l'abitudine, se continua ad attuarla, diventa un obiettivo primario che non va bene, perché nella coppia bisogna esprimere, bisogna capire anche con se stessi quello che voglio e quello che non voglio. Quindi questo è un meccanismo che va riconosciuto e bisogna cercare di renderlo reversibile attraverso appunto il fatto di riconoscerlo, di lavorare

0: una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Tremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in eri soccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e in posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Venezia a causa di un veicolo in avaria. Vi informiamo poi che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà effettuata la chiusura dello svincolo d'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste a causa di lavori. L'uscita consigliata è quella di Mirano Dolo, deviazione su Padova Est. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali.

0: mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Giornali del Veneto, parliamo sempre del Gazzettino per primo, di solito, Tribunale Slanco e Bufera, titolo di Gazzettino a Padova, opera 6 mesi una camera arbitrale.

accettabile, il giurista, ma prevale sempre il diritto italiano. E poi a Rovigo parla la sindaca Castigatù: assessori dovevo cacciarli prima, il vescovo mi ha offeso. Insomma, c'è questa guerra

Best Dub in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4, ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Sabato 10 ottobre, come anteprima del Padova Jazz, ci sarà un concerto interessante a Geox a Padova, qui da noi, diciamo, con Amy Stewart. Amy Stewart è, ricorderete, tante canzoni molto belle, molto bella anche lei tra l'altro, e che negli anni 70 ha cominciato a farsi conoscere con Knock on Wood, aveva tanto ballato in discoteca. Ecco, oggi sarà il nostro ospite, tra poco, Amy Stewart. Parleremo

0: noi oggi su Radio Caffè un artista d'eccezione, un artista che ci ha insegnato la storia della musica. Il concerto è di sabato 10 ottobre al Gran Teatro Jazz di Padova. Come anteprima del Padova Jazz Festival ci sarà Amy Stewart. Amy Stewart che molti di noi conoscono perché nel mondo primordiale della discoteca è entrata a gamba tesa con un pezzo fantastico, No Convoo. Poi nel tempo Amy Stewart è cresciuta molto musicalmente, è diventata un'artista internazionale di grandissimo livello e sabato 10 ottobre avremo la possibilità di ammirarla dal vivo proprio al Geox di Padova. Buongiorno a Amy Stewart che è con noi a Radio Caffè.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Amy, intanto grazie per essere con noi. Com'è cresciuta Amy Stewart in questi anni? Perché c'è stata una grande crescita esponenziale nella musica.
1: Ci vorrebbe una vita per raccontare come sono cresciuta. E io sono costantemente in evoluzione, diciamo così.
0: Sì. E beh, adesso che cosa succede? Rispetto soprattutto a quando abbiamo visto la Amy Stewart che faceva No Convoo, che già era a un livello altissimo, perché io mi ricordo facevo il DJ e quel pezzo lì ancora ora si mette in discoteca rigorosamente in vinile, naturalmente. Ma da allora che cosa è diventata Amy Stewart?
1: Ma Amy Stewart è diventata non una cantante, nasce come un cantante della musica anni 60, che è diventata un'interpreta di musica, di diversi generi di canzoni, dalla musica 80, la musica 90, la musica di Morricone, la musica di Giovanni, tanta musica. Adesso sono tornata ai miei radici, alla musica R&B, con un fantastico organico di musicisti solisti, e a Padova J-Arts sarà un viaggio che inizia con un bellissimo reportage visuale che racconta le mie origini e parte proprio come un cannone con la musica anni 70, per poi attraversare tutta la mia carriera tra gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, fino alla musica, al repertorio di oggi, presentando anche brani inediti.
0: Senti, Amy, una domanda, cioè, gli strumenti degli anni 70, cioè, si riusciva con gli strumenti degli anni 70, che erano sempre gli stessi, si riusciva a fare cose diverse continuamente. Adesso che abbiamo una tecnologia molto più avanzata, alla fine facciamo sempre le stesse cose. E poi ci sono tante cover. Che cosa pensa delle cover, un artista che è stata lanciata da una cover anche se erano livelli diversi?
1: Ma io sono nata da un cover, No Convoo era un cover, un brano degli anni 60, e la cosa importante di un cover è di farla tua, di farla sì che la gente si

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.com.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare rallentamenti con code a causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Rallentamenti sempre per traffico intenso anche tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Ricordiamo poi che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra a disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: spontanei. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto e ben ritrovati dalla nostra redazione. Risulta scorrevole il traffico al momento per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Ricordiamo dunque agli ascoltatori che sulla 4 Brescia-Padova questa notte fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso al traffico lo svincolo di Peschiera in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre questa notte e domani notte fra le 21.30 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo di allacciamento fra la 57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste, questo per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza come uscita consigliata. Consigliate a vostra disposizione Mirano Dolo con deviazione su Padova Est. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
9: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
8: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: spontanei. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da...
1: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La riforma elettorale è legge, alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni, che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson, saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk, 3 i decessi segnalati a Kiev, ben 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation. Centinaia anche gli attacchi ucraini in Russia, colpite anche infrastrutture energetiche. Bomba d'acqua nella notte sulla capitale, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti, colpite dal maltempo anche altre regioni del centro Italia, in particolare la Toscana, dove fino alle 17 sarà in vigore l'allerta arancione. Scuole chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Situazione critica anche nel napoletano, a Casandrino in particolare un'auto con un passeggero a bordo è rimasta bloccata in un sottopasso allagato. 11 le regioni in allerta gialla. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per un incidente si viaggia in coda fra Soave, San Bonifacio e Verona Est sulla carreggiata in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto di A4 Venezia-Trieste per segnalare in questo caso rallentamenti dovuti al traffico sostenuto fra San Stino di Livenza e il bivio con la A28 Porto Gruaro-Conegliano. Parliamo dunque della 34 Villesse-Gorizia. È avvenuto un incidente fra Gradisca e Autoporto di Gorizia sulla carreggiata in direzione Gorizia. Al momento comunque non si registrano disagi alla circolazione. Prima di salutarvi ricordiamo ancora una volta di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Ed è tutto per il momento, a più tardi e grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C.

0: Ragazza, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio Caffè.
1: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. È avvenuto un incidente fra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, con occupazione della corsia di sorpasso. Al momento comunque non si registrano disagi, possiamo segnalare traffico scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Restiamo sulla Brescia-Padova, ricordiamo che questa notte fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. Inoltre a partire dalle 22 di venerdì 9 ottobre fino alle 7 di sabato 10 resterà chiuso lo svincolo in entrata di Padova Ovest in direzione Milano, sempre per lavori, e per lavori sempre sulla Brescia-Padova a partire dalle 21 di venerdì 9 ottobre fino a mezzogiorno di domenica 11 resterà chiuso lo svincolo di uscita proveniente da Milano e lo svincolo di entrata in direzione Venezia dello svincolo di Peschiera. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Radio
1: Caffè. Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ogni notte, dalle 23, su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fra

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Radio Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora ben ritrovati dalla nostra redazione sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un veicolo fermo sulla carreggiata in direzione Venezia si viaggia in coda fra Montebello e Vicenza Ovest. Restiamo sulla Brescia-Padova per ricordare ancora una volta che questa notte fra le 21 e le 6 a causa di lavori resterà chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo quindi sul tratto di A4 Venezia-Trieste per segnalare rallentamenti dovuti al traffico sostenuto nei pressi della barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Infine ricordiamo come di consueto che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net.

Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
1: Con Radio Caffè è il momento.

Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Resta con noi, una breve pausa, caffè e poi ancora successi, uno dopo l'altro. È tutto il mondo di Radio Caffè in FM.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano, Kimi Antonelli e George Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. Sette giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore, sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri sei per concludere la stagione. Il ventenne bolognese alfiere della Mercedes a più 84 sul compagno di scuderia potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in Indonesia, ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le pre-qualifiche e il warm-up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina, dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A, che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno, tegola sull'Inter campione d'Italia che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri, al comando della classifica con le romane, dovranno fare a meno per 20 giorni, per infortunio muscolare, dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà il Monza. Alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus. Lunedì, doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. E domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Voltiamo pagina, un mese senza tennis prima della ripartenza con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Intanto, dopo Berrettini, anche Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Infine il basket, Eurolega, reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta. Ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. Ieri, ricordiamo, in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, capò Venezia in Champions, tracollo di Varese. Ed è tutto, buona serata.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Radio Gazzè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto e ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per il traffico intenso si viaggia in coda fra San Donà di Piave e Cessalto. Sulla carreggiata in direzione Trieste è sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti sul tratto di A4 di competenza CAV tra Padova Est e il bivio con la 57 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per segnalare rallentamenti verso Padova fra la rotatoria Miranese e Venezia, mentre sulla carreggiata verso Trieste segnaliamo code sia fra la rotatoria Miranese e Castellana, sia code fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo in chiusura, come di consueto, che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La domenica ha un nuovo tramonto.
5: un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
6: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
5: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
7: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Radio Caffè. Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è che non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

0: Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
3: Radio Caffè.

0: Sono le 18 e 56 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Anche oggi le borse sono partite male. Anche oggi a livello internazionale crescono i timori per i ricaschi delle guerre rispetto ai costi della benzina, del gas e a una fiammata ulteriore dell'inflazione, quindi... Anche oggi si guarda alla crescita dei rendimenti dei titoli di Stato. Sembra quella che viene definita una tempesta perfetta, che porterà a una situazione difficile e alla necessità per le banche centrali di rialzare i tassi. Un contesto pesante per tutti i paesi, e tutti i paesi, lo abbiamo già detto più volte, sono vicini agli appuntamenti elettorali. Vale per la Spagna, vale per la Francia. Vale sempre per la Germania, per la catena di elezioni locali, e vale per l'Italia ovviamente, e oggi, proprio oggi, è al voto finale la legge elettorale. Da qui in poi ogni finestra è utile per andare al voto. Non c'è certezza che si possa arrivare fino all'autunno dell'anno prossimo, anzi quasi tutti scommettono sul contrario. Ma il fatto è che appunto si vivono tempi difficili nel contesto internazionale, e la campagna elettorale sarà sicuramente anche l'eco di tutto questo, insieme alla contrapposizione, che peraltro è la stessa di Francia, Spagna, Germania e altrove, tra destra e sinistra. Speriamo bene.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buonasera a te e ben ritrovati. Sul tratto di A4 di competenza CAV per traffico intenso si viaggia in coda verso Trieste, fra Padova Est e il bivio con la 57. È sempre il traffico sostenuto a provocare code sulla tangenziale di Mestre verso Trieste, fra la rotatoria Miranese e Castellana e fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo inoltre che proprio sulla tangenziale di Mestre questa notte e domani notte fra le 21.30 e le 5.30 verrà chiuso a causa di lavori l'allacciamento fra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste. Come uscita consigliata è a vostra disposizione Mirano Dollo. Il traffico verrà deviato su Padova Est. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo, Radio Caffè.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
3: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, segnalo code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Santa Lucia e Borgo Roma in direzione Vicenza. A 4 Brescia Padova questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata in direzione Milano. A 57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, dalle 21.30 alle 5.30 del mattino successivo, nella notte di oggi, giovedì 8 e domani, venerdì 9 ottobre, sarà effettuata la chiusura dello svincolo di allacciamento tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Uscita consigliata Mirano Dolo. Deviazione su Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

cosa fare per vedere un mondo che sia vestito con la tua allegria. So che dentro al tuo amore io entro come un naufrago in punta di piedi per sentire quello che senti, per vedere quello che vedi.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, segnalo code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Santa Lucia e Borgo Roma in direzione Vicenza. A 4 Brescia Padova questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata in direzione Milano. A 57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, dalle 21.30 alle 5.30 del mattino successivo, nella notte di oggi, giovedì 8 e domani, venerdì 9 ottobre, sarà effettuata la chiusura dello svincolo di allacciamento tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Uscita consigliata Mirano-Dolo. Deviazione su Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: sono le 22 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, segnalo code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Santa Lucia e Borgo Roma in direzione Vicenza. A 4 Brescia Padova questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata in direzione Milano. A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, dalle 21.30 alle 5.30 del mattino successivo, nella notte di oggi, giovedì 8 e domani, venerdì 9 ottobre, sarà effettuata la chiusura dello svincolo di allacciamento tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Uscita consigliata Mirano-Dolo. Deviazione su Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.